0: Sì, io ho visto il suo Giovanni, lui lo sta arrivando mentre chiedi qui, si c'è un'altra cosa, mi ha messo la polizia prima, poi ci sono i salvo, e la dietro lì, dobbiamo
1: Tak. Tak, já musím zaznamenat.